0: Gatovský pod Liebreský?
1: Nie, nie, nie.
0: Pána zima, komu oni se? Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo. Pivo